0: And the Holy Father will now begin this general audience.
1: Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale,
0: introducendola
1: con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
0: We'll now hear the reading for the day taken
1: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi.
0: The letter of St. Paul to the Corinthians.
1: Come il corpo è uno solo,
0: we'll hear it first
1: e ha
0: in Italian,
1: molte membra,
0: in French,
1: e tutte
0: in
1: le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte, sue membra. Parola di Dio.

0: as well as the permanent exhibits, the museum also features many temporary ones.
1: Il prossimo anno è l'anno dedicato al quarto centenario della morte di San Francesco di Sales. Avremo quindi una mostra dedicata al santo che durerà un intero anno. E stanno convergendo già nell'organizzazione di questa mostra diversi oggetti anche personali, alcuni abiti indossati da San Francesco di Sales che noi avremo modo di esporre in mostra e che ci permetteranno di raccontare la figura di questo santo non solo dal punto di vista salesiano di Don Bosco, ma davvero la figura di un santo del suo tempo, del Seicento, e tutte le innovazioni che a suo modo lui ha dato vita.
0: Another temporary exhibit is dedicated to Father Paul Albera, Don Bosco's second successor. It is called The World Through His Eyes.
1: È una figura veramente, veramente straordinaria che ha creato orfanotrofi durante la Prima Guerra Mondiale, ospitando e accogliendo bambini di ogni nazione.
0: And to stay faithful to Don Bosco's educational legacy, Casa Don Bosco offers various educational projects and workshops geared at young people and educators.